0: Ricci, Ricci,
1: Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci,